0: 跳。
1: 艾比定幼日，当时嘅我呢其实就同而家几唔同嘅。有一个位就係而家我个人就好八卦啦。嗰陣时呢世界发生咩事，身边啲人发生咩事，好似同我都系冇乜关系咁㗎。不过有一样嘢都系改唔到㗎，到而家都系手机成瘾。